0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.

0: Radio Dance Floor.
1: The sound of the 90s.
2: Ilmeteo.it. Il che fa la differenza.
3: Sole, grande caldo e afa sull'Italia a causa dell'incedere dell'anticiclone di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata diffuso soleggiamento da nord a sud, con cielo pressoché sereno, eccezione fatta per isolati addensamenti sulle Alpi orientali. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità sull'arco alpino, dove potrebbero verificarsi dei temporali in locale estensione alle prealpi. Nessuna variazione di rilievo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Am I interrupting something?
5: Non-stop music is on its way.
1: The sound of the 90s.
4: Identify yourself.
1: Radio Dance Floor.
6: Su Radio Dance Floor c'è...

0: secondo Fabri DJ.
1: Check this out.
0: Novantology. L'ultimo sabato di ogni mese alle 15 su Radio Dance Floor. The Sound of the Night.
2: Non riuscivo perché non capivo le parole.
3: 1995.

0: from back in the day.
1: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
2: Sole, grande caldo e afa sull'Italia a causa dell'incedere dell'anticiclone di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata diffuso soleggiamento da nord a sud, con cielo pressoché sereno, eccezione fatta per isolati addensamenti sulle Alpi orientali. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità sull'arco alpino, dove potrebbero verificarsi dei temporali in locale estensione alle prealpi. Nessuna variazione di rilievo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia. We'll be right back.

0: Ciao a tutti, sono Flavio e vi aspetto il sabato pomeriggio con la Dance Floor Parade, la classifica ufficiale di Radio Dance Floor. Ogni sabato dalle 17 alle 18 rivivremo le emozioni delle 20 canzoni che più ci facevano scatenare in discoteca negli anni 90. Allora mi raccomando, Dance Floor Parade, il sabato alle 17 e in replica la domenica alle 14 e lunedì alle 21. E ditelo anche agli amici, perché più siamo, più ci divertiamo!
1: www.radiodancefloor.it 1994.

0: floor. Back to the 90s.
1: Il meteo.it. Il che fa la differenza.
2: Sole, grande caldo e afa sull'Italia a causa dell'incedere dell'anticiclone di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata diffuso soleggiamento da nord a sud, con cielo pressoché sereno, eccezione fatta per isolati addensamenti sulle Alpi orientali. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità sull'arco alpino, dove potrebbero verificarsi dei temporali in locale estensione alle prealpi. Nessuna variazione di rilievo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia. We'll be right back.

0: dance floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 6:01.
0: Dance floor.

0: this is Jennifer Lopez.
1: Hey yo, this is Eminem.
2: Ciao, siamo i Take That.
3: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: Sole, grande caldo e afa sull'Italia a causa dell'incedere dell'anticiclone di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata diffuso soleggiamento da nord a sud, con cielo pressoché sereno, eccezione fatta per isolati addensamenti sulle Alpi orientali. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità sull'arco alpino, dove potrebbero verificarsi dei temporali in locale estensione alle prealpi. Nessuna variazione di rilievo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Radio Dance Floor. I know you wanna say it. Open your mind. The sound of the 90s.
2: Luce Verde Italia.
3: Bentrovati, code per incidente sulla 4 Milano-Venezia tra Padova Ovest e Grisignano in direzione Milano. In Liguria code per un mezzo fermo in panne sulla 10 Genova-Ventimiglia tra Arenzano e il Bivio per la 26 dei trafori in direzione Genova. Rallentamenti per traffico intenso sulla 26 Genova-Gravellona-Toce tra Ovada e Masone in direzione Genova. Intenso e rallentato il traffico sulla 1 Milano-Bologna tra Piacenza Sud e Fidenza in direzione Bologna. Ancora sulla Milano-Bologna 4 km di coda a causa dell'incidente tra Modena Sud e Modena Nord verso Milano. Code per traffico intenso sulla 22 del Brennero tra Carpi e il Bivio per la 1 Milano-Bologna sulla carreggiata sud. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI.
0: Radio Dance Floor.

0: check, one, two. Radio Dance Floor. Check it out. La radio ufficiale degli anni 90.
1: Hi, this is Jennifer Lopez.
2: Hey yo, this is Eminem.
3: Ciao, siamo Take That.
0: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Dance Floor.
1: Back to the 90s.
0: La radio ufficiale degli anni 90.
2: Il meteo.it. Il che fa la differenza.
3: Sole, grande caldo e afa sull'Italia a causa dell'incedere dell'anticiclone di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata diffuso soleggiamento da nord a sud, con cielo pressoché sereno, eccezione fatta per isolati addensamenti sulle Alpi orientali. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità sull'arco alpino, dove potrebbero verificarsi dei temporali in locale estensione alle prealpi. Nessuna variazione di rilievo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio Dance Floor, back to the 90s.
4: Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

Floor, 5 agosto 1945. L'Enola Gay decolla. A 10.000 metri ci fu l'espulsione della bomba su Hiroshima.

un'esplosione pari a 20.000 tonnellate di tritolo provoca un vento di 1.200 km orari. Furono abbattute tutte le opere in muratura per un raggio di almeno 2 km.

10.000 feriti gravi, 80.000 morti, 13.900 dispersi, probabilmente calcinizzati.

0: Floor.
1: Back to the 90s.
0: La radio ufficiale degli anni 90.
2: Il meteo.it. Il che fa la differenza.
3: Sole, grande caldo e afa sull'Italia a causa dell'incedere dell'anticiclone di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata diffuso soleggiamento da nord a sud, con cielo pressoché sereno, eccezione fatta per isolati addensamenti sulle Alpi orientali. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità sull'arco alpino, dove potrebbero verificarsi dei temporali in locale estensione alle prealpi. Nessuna variazione di rilievo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Intenso e rallentato il traffico sulla 22 del Brennero tra Pietranto Nord nelle due direzioni. Code per traffico intenso sulla 4 Milano-Venezia tra Peschiera e Somma Campagna in direzione Milano. Coda di 3 km sulla 7 Milano-Genova tra Vignole, Borbera e Ronco Scrivia verso Genova. Proseguendo in questa direzione, un altro cantiere sta causando un chilometro di coda tra Ronco Scrivia e Busalla. Coda a tratti con una percorrenza di 40 minuti tra il bivio per la 22 del Brennero e il bivio per la 14 Adriatica per traffico intenso sulla carreggiata sud. Code che proseguono sulla 14 Adriatica fino al bivio per la diramazione per Ravenna. Un chilometro di coda sulla 1 Firenze-Roma tra Fabbro e Chiusi in direzione Firenze a causa di un incidente. Un altro incidente sulla 24 Roma-Teramo è la causa delle code tra Tagliacozzo e Torano in direzione Teramo. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.
2: Radio Dance Club. Back to the 90s.

0: the best of the 90s.
1: Radio Dance Floor. Il meteo.it. Il che fa la differenza.
2: Sole, grande caldo e afa sull'Italia a causa dell'incedere dell'anticiclone di origine subtropicale. Nella prima parte della giornata diffuso soleggiamento da nord a sud, con cielo pressoché sereno, eccezione fatta per isolati addensamenti sulle Alpi orientali. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità sull'arco alpino, dove potrebbero verificarsi dei temporali in locale estensione alle prealpi. Nessuna variazione di rilievo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia. Dance floor.
3: Turn on that radio station. The sound of the 90s. Radio Dance
4: Floor. Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

0: suonati di Enrico.
1: Ciao, sono Enrico, Radio Dance Floor, 24 Hours Today, solo dance emozionante. Voglio ricordare gli amici in connessione planetaria il nostro appuntamento, i suonati di Enrico, al sabato alle 16. Ti aspetto.
0: www.radiodancefloor.it 1996.

0: allora.
1: Hi, this is Jennifer Lopez.
2: Hey yo, this is Eminem.
3: Ciao, siamo Zecca.
4: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
1: Da Steven Spielberg.
3: Non riesco a capire, sono persone.
5: No.
1: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
3: Cosa vuoi fare?
5: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
1: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Radio Dance Club.
9: La radio ufficiale degli anni 90.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati, 5 km di coda sulla 4 Milano-Venezia per lavori tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano. In Liguria 1 km di coda per un incidente sulla 10 Genova a Ventimiglia tra Celle Ligure e Varazze in direzione Genova. 4 km di coda sulla 14 Adriatica tra Forlì e il Bivio per la diramazione per Ravenna per un incidente avvenuto in direzione Bologna. Un altro incidente sul tratto marchigiano di questa autostrada è la causa delle file di 2 km tra Loreto e Ancona Sud, sempre verso Bologna. A Napoli 2 km di coda sulla tangenziale per un mezzo in panne tra Camaldoli e Capodimonte verso Capodichino. Altre file per 2 km sulla 30 Caserta Salerno tra Mercato San Severino e Raccordo Salerno Avellino per traffico intenso verso Salerno. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.
2: Check this out. Radio Dance Floor, il suono degli anni 90.
3: 1995.
4: London.

Floor. Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

0: Africa from the Zulu Nation.
1: Radio Dance Floor.
2: La radio ufficiale degli anni 90. Luce Verde Italia.
3: Bentrovati, 5 km di coda sulla 23 Palmanova Tarvisio per traffico intenso tra Fontebba e la barriera di Ugovizia in direzione nord, 6 km di coda per lavori sulla 4 Milano-Venezia tra Somma Campania e Sirmione in direzione Milano, in Liguria 3 km di coda per incidente sulla 10 Genova-Ventimiglia tra Genova Pendi e il Bivio per la Serravalle in direzione Genova, intenso e rallentato il traffico sulla 22 del Brennero tra Reggiano Rolo e Mantova Sud in direzione Brennero, sulla 1 Milano-Bologna per il traffico intenso ci sono code tra Modena Sud e il Bivio per la 22 del Brennero verso Milano, proseguendo in questa direzione code a tratti per traffico intenso tra Fidenza e il Bivio per la diramazione per Fiorenzuola. Pesanti disagi in carreggiata opposta, quindi verso Bologna, ci sono code con una percorrenza di 1 ora e 40 minuti tra Casal Pusterlengo e Fidenza. Traffico in coda sulla 14 Adriatica tra Bologna Fiera e Valle del Rubicone per traffico intenso.

0: verso Ancona, code a tratti in carreggiata apposta, ovvero sia verso Bologna per traffico intenso tra Forlì e il Bivio per la Milano-Bologna. Sul tratto marchigiano di questa autostrada, altre file di 3 km per un incidente tra Loreto e Ancona Sud, sempre in direzione Bologna. Traffico bloccato sulla via Aurelia per un incidente tra 3 auto e un furgone all'altezza di Marroccone nelle due direzioni. Un chilometro di coda sulla 1 Firenze-Roma tra Fabbri chiusi in direzione Firenze a causa di un incidente. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
2: You know what it is. Radio Dance Club. Back to the 90s.

0: Online.
1: Rewind the tape now.
2: Prendetelo come un viaggio di studio.
3: Ciao da Enrico, ti aspetto il lunedì alle 18 per Timeline, la storia raccontata attraverso i grandi successi dance degli anni 90. Ti aspetto lunedì, ore 18, qui su Radio Dance Floor.
0: Timeline
4: 1993. Sweat.

0: su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.
1: Ed eccoci giunti all'appuntamento con il meteo, interrotto il caldo torrido estivo con una precipitazione in arrivo da nord-ovest. Per domani su tutta la nostra penisola è prevista una forte pioggia.
2: Mamma

0: senti come viene giù.
1: Piove,
0: senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù.
2: Pure music, no commercials. The best of the 90s.
3: Radio Dance Floor.

0: dance floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 15 e 3 minuti.
0: Dance floor.
3: Checo, you're ready?
4: Volume, volume.
0: Vai. Checco Curvasce e Daniels Jack presentano
5: Master Check
0: 90, l'enciclopedia della dance.
6: Eccoci, pronti per un altro Master Check 90. Welcome everybody. Welcome. Get ready for some pleasure of 90s and also the big melody of 2001.
7: Piccolo.
6: Come sono messo English International in questo periodo. E mi chiedo soprattutto, caro Dennis Jack, che saluto. Che saluto?
7: Aspettavo un saluto.
6: Ciao Dennis Jack, come stai?
7: Ciao.
6: Tutto a posto? Tutto bene? Tutto a posto?
7: Più o meno. L'affitto.
6: L'affitto, le spese, la tournée. Dov'è la tournée? Cominciamo con DJ H featuring Steffi con Think About dal 91 e quindi benvenuti everybody, comincia Master Check 90.

0: visto recentemente. Mi è bella che inchiattata Robin S. Robin XLLLL. Poi casomai S. Perché anche in quanto ad S c'ha un culone che niente male. Vabbè, comunque mi si è inchiattata un attimo. Forse perché mangia anche lei, come le varie, tutte le singer famose. Tipo la cosa lì, quella famosa che abbiamo incontrato insieme a Miami.
1: Adesso so già dove vuoi arrivare. I mushroom di Michelle Wicks.
0: No, i mushroom di Michelle Wicks no. Però il fatto che mangino pasta, anche perché poi in America, come al solito, in quanto italiana, c'è una cucina non esattamente tale, salvo pochi posti eletti alla vera italianità, perché di solito la cucina italo-americana, pizza pepperoni,
1: sugar freddo,
0: la melanzana sugli spaghetti, gli spaghetti sulla

Secret, nella Franza che vuoi. No, scusa, nella Franza che vuoi, che mix del 97. Tra l'altro, l'altro giorno ho visto un'intervista di Quentin Mosiman. Non so se avete presente il famoso vincitore di The Voice of Belgium. La cosa che mi fa ridere è quando i francesi vanno a fare i live e provano a fare roba tipo put your fucking hands up in the air in francese.

0: schema ridondante che in ogni video ha tenuto fede anche rispetto a quanto espresso nei pezzi, capito? Quindi c'era una sorta di to be continued nei video, esattamente come succedeva nelle canzoni. Era plausibile quello che ho detto.
1: No,
0: perché mi ha colpito l'altro video. Fai una roba, metti quell'altra canzone così almeno ha senso il video che ho commentato. Hai già fatto tutto. Arriva il momento del remix today, che fondamentalmente cos'è? È il remix in chiave moderna di un pezzo che ci ha particolarmente colpiti rispetto ai 90s o ai primi del 2000, che magari è stato anche remixato bene, perché devo dire ad onor del vero che magari i remix vanno piuttosto male in alcuni casi, che schifezze che la metà basta. Però abbiamo dimostrato in più casi che il remix può essere una roba qualificante che dà nuova vita al pezzo originale. Jack and Torres featuring Lenny Jane con la Mour Toujours, Tiesto Edit,
2: Master c'è

0: Tiesto nei festival EDM, non soltanto, hanno tenuto anche, come dire, conto, il Tiesto mi ha tenuto conto della originalità del pezzo e l'ha rispettato anche in chiave di mix, ha fatto davvero un bel lavoro, ha, come dire, maggiorato un po' la cassa, c'è questo cantato che non è invasivo, hanno fatto una cosa onesta, non hanno fatto un cazzo e ci hanno riguadagnato, questo è quello che volevo dire. Vabbè, ci prendiamo una promo pausa e torneremo a fare molto, sarà la volta del pezzo che è un po' rock, un po' no, un po' downbeat, un po' no downbeat. E comunque torneremo con il Roxette, fra non molto, in Masterchef 90. Promo pausa, state qua.
1: Masterchef 90. Masterchef. Con Checco Corbasce e Daniel's Jack.
2: Come back soon.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati, traffico intenso con code sulla A23 Palmanova Tarvisio, tra Pontebba e la barriera di Ugovizza in direzione nord verso Tarvisio. Per traffico e lavori si sta in coda sulla 4 Milano-Venezia, tra Peschiera e Sirmione verso Milano. Code poi sulla 9 Milano-Como-Chiasso, verso la Svizzera, tra Como-Monte Olimpino e Lago di Como. Sulla 1 Milano-Bologna, incidente con code tra Modena Nord e svincolo A22 in direzione di Milano. File ma per traffico sul tratto Firenze Roma della A1, tra Firenze Sud e Incisa verso Roma. Ci spostiamo sulla 14 Adriatica, un incidente sta provocando file tra Faenza e Forlì in direzione mare verso Ancona. In provincia di Livorno chiusa la via Aurelia per incidente nei pressi dell'ingresso del Maraccone nelle due direzioni. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: bella roba rock, molto bravo Dennis Jack nel selezionarla, traccia che utilizza un campionamento di Land of Thousand Dances di Wilson Pickett.
1: Com'è?
0: Va bene. E il celebre na na na na na, dai, falla anche tu come she's got,
1: sì,
0: che è anche simile a Put Some Sugar on Me dei Def Leppard, quindi una roba molto più hard rock, ma anche la sezione finale di Hey Jude dei Beatles.
2: Oh, la madonna.
0: Dai, comunque Roxette The Look, andiamo con i Technotronic, Hey Yo Here We Go del 93.

canzone Ullalla del 92. Adesso arriva dopo Ullalla lalalala. Va bene, non è esattamente il momento più alto in quanto a peso dei testi del programma, devo dire. Va bene, arrivano gli Auto Brothers, questa è Lalalla. Hey hey.

0: voce della Madonna, per quanto sia incastrata in un corpo che è alto come quello di Memole. Alexia con Gimme Love del 98. Alexia che nei suoi primi fasti insieme con SMC ha fatto un po' di live in giro per il mondo, e c'è un video che gira su YouTube dove in pratica fa due o tre figure di merda perché becca il tempo quei 4-5 passaggi metrici dopo, e quindi c'è la canzone che parte, lei arranca un attimo. Vabbè, dopo questi aneddoti è arrivato il momento di ascoltare il famosissimo, impegnatissimo mashup di Dennis Jack. Lo annunciamo dopo, lo lancio adesso, cioè nel senso annunciamo i pezzi dopo, o meglio disannunciamo i pezzi dopo, lo lanciamo adesso. Ascolterete 1, 2, 3, 4, 5 pezzi dei 90s, molto belli, molto ben mashupati fra loro. Arriva mashup, Dennis Jack is in the house, welcome one more time.
1: Masterchef 90
2: presents the Mega Mashup of

0: Nel mashup di questa puntata abbiamo ascoltato i Two Unlimited con No Limits, Talisa con Let Me Be e poi dopo i Cappella con Move It Up, BBE, 7 Days and 1 Week, quindi un po' di sequel Germania, Germania sequel, questo mashup anche sequel tedesco. E per concludere i Diddly Sins con We Are Going Down, ma in questo caso noi are going
1: a fangulo.
0: Va bene, grazie per la parte mixata del Jack, grazie a me. Soprattutto vi ricordo di andare sulla nostra official page che è MasterCheck90, semplicemente scritto così, così vi diamo un po' di info su quello che facciamo, soprattutto facciamo ruotare anche le cose più belle, gli spezzoni un po' più carini che io condivido costantemente sulla mia pagina ufficiale. Sì, no, quando mi ricordo di farlo, ma voi fatelo. E cosa? Per qualsiasi info circa il nostro tour, checocorvace77@gmail.com. Ricordatevi che siamo in tutta Italia, isole comprese, ma anche fuori Italia. Ok, ciao!
2: MasterCheck 90 con Checco Corvace e Daniels Jack. We'll be back.
3: Dance floor.
4: You know what time it is?
5: Sono le 16 in punto.
3: Dance floor.
6: Incoming transmission. You got a text message.
7: Sistema inserito per digitalizzazione. Inserire dati. Dati. Dati.
8: I suonati di Enrico.
9: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
10: Ben ritrovate, ben ritrovati. Sabato 20 giugno 2026 in diretta dal Jaffu Studio. Ben ritrovate, ben ritrovati da Enrico. I suonati di Enrico, lo sapete bene, SDE, che poi vuol dire la sintonia delle emozioni. Lo siamo dannatamente eterni. Grazie a Marco che si sta occupando della regia. I contatti li conoscete: info@radiodancefloor.it oppure enrico@radiodancefloor.it. Le dediche, le controdediche, i vostri personal mix, i vostri saluti, insomma, tutto quello che è alla maniera della radio antica. Sabato 20 di giugno, per chi mi sta ascoltando nella versione live, un saluto a chi mi seguirà invece nelle varie fasi replica nel corso della programmazione di Radio Dance Floor. Progetto tutto italiano, aesthetic, con il featuring in Long Lang, che in realtà è Roberto Sartarelli. Sto parlando di Move Me Up, dalla UMM, l'Underground Music Movement, con Max Artusi, Paolo Visnardi, Robby Steck, la voce strepitosa e quella di Cristina Dori. Partiamo in questo modo, Enjoy the 90s, qui on Radio Dance Floor.

Canzone importante, metà degli anni 90, Ecstatic, canzone che funzionava benissimo alla radio e che a distanza di anni suona benissimo proprio in qualunque modo voi mi stiate ascoltando in questo momento. E naturalmente lo sapete bene, i saluti alla maniera della radio antica. Saluto intanto Luigi Mosca, subito, che la scorsa settimana ha postato la fotografia del centro FIN, il centro federale di Crotone, per una serie di gare di nuoto di Carlotta, però SDS sempre. Grazie Luigi, grazie naturalmente per la tua presenza. Mi piacerebbe sapere quali siano stati gli esiti delle gare di Carlotta, perché stiamo parlando di una dimensione molto sportiva. Un saluto anche a Carola Britti, grazie Carola, grazie naturalmente per essere all'interno del Dance Floor People. La scorsa settimana i preparativi per la festa di San Giovanni, siamo nella splendida Valle di Susa, e allora Carola, grazie naturalmente per quello che vorrai raccontarci. Ah, peraltro, niente, la festa di San Giovanni che si terrà proprio domani, allora siamo veramente sul pezzo. Grazie Carola, qualche indicazione te ne sarei veramente molto grato. Dal 95 al 2001 con Dance Nation, un saluto intanto subito a Vincenzo Gemmini, che ritrovo davvero con grande piacere, progetto che arriva dalla Germania con due producers e DJ che sono Rob Jensen e Brad Glober, con una performer e poi una vocalist importante, anzi due performer come Sean e Kim. Sto parlando di Sunshine, Dance Nation, per proseguire il nostro appuntamento, perché solo dance emozionante qui on Radio Dance Floor.

grazie a Vincenzo Gemmini, grazie per la tua partecipazione veramente costante. 2001, Dance Nation era semplicemente Sunshine, sapete bene, alla maniera della radio antica, la radio con le dediche, con le controdediche, con le storie di ordinaria, straordinaria quotidianità. Vedi ad esempio quello che ci ha raccontato Carola Britti, domani festa di San Giovanni nella Val di Susa e comunque in tutto il territorio. Qualche indicazione, Carola, io credo che sarà veramente importante. Un saluto anche ad Antonietta, Nina Lovisi, grazie per essere all'interno del Dance Floor People e soprattutto grazie per definire Radio Dance Floor la tua colonna sonora, questo è veramente importante. Grazie Nina, le splendide colline del sud dell'Astigiano, non a caso patrimonio UNESCO dell'umanità. E poi un saluto a Salvo D'Elia, vedete, la radio è una macchina straordinaria per azzerare anche le distanze, perché ce ne andiamo dalle colline del sud dell'Astigiano, dove si trova Nina, alla Puglia, al Salento, perché ci accoglie Salvo D'Elia, 1995, altro prodotto italiano con Paolo Verlanzi, che è il producer di questa The Key Melody, The Reason of My Life. Grazie Salvo, grazie naturalmente per l'attenzione e per la condivisione di questa tua ricerca. SDE, qui sulla sintonia delle emozioni.

grazie a Salvo D'Elia 1995 The Kim Melody, The Reason of My Life. Grazie Salvo, un saluto a te, un saluto agli amici della splendida Puglia, dove immagino si stia già respirando alla grande il clima delle vacanze. Anzi, raccontatemi proprio qualche progetto delle vostre vacanze, quali siano, magari cosa avete organizzato, ecco, per le prossime settimane, per i prossimi mesi. Saluto intanto Beppe Ruzzo. Ciao Giuseppe, grazie naturalmente per essere all'interno del Dance Floor People. Su con il volume, lo puoi ben dire, la maniera migliore per afferrare l'energia della novantazione. Grazie Giuseppe. Un saluto a Marco Simoncello, grazie naturalmente per l'apprezzamento, grazie per aver gradito il ritorno, per me è stato un momento di assoluta felicità e di conseguenza grazie per questa vostra vicinanza che ritengo veramente importante. Grazie Marco, ottimo weekend naturalmente qualunque cosa tu abbia organizzato. Saluto anche Mario Pascarelli che come sempre ci regala uno squarcio di partenopeità con le splendide fotografie, cielo serenissimo, mare splendido, c'è il Vesuvio con la sua imponenza in lontananza. Grazie Mario e che sia uno splendido weekend per te e per gli amici di Napoli, e un saluto intanto a Salvo D'Elia. Ce ne torniamo in Puglia con la seconda delle due segnalazioni di Salvo. Se nel 1995 si ascoltava di Kim Melody, nel 1997 c'era Unique Tune con Dance All Night in questa versione molto particolare, Lac Terra Rework con Erwin Gepner, con Werner Freistatter. Se andate a cercare su Wikipedia trovate quante cose abbiano fatto e soprattutto quanto successo abbiano avuto. Grazie Salvo per portare in condivisione questo progetto che ritroviamo e che gustiamo con vero piacere e la pulsazione novantica. Jam, jam, all the way.

grazie a Salvo Delia, grazie agli amici della Puglia, un saluto agli amici del Salento, grazie naturalmente per essere sulla pulsazione di Radio Dance Floor. Come al solito sapete bene che mi piace andare a curiosare in quello che state facendo e di conseguenza i contatti sono più che mai utili alla maniera della radio antica, la radio con le dediche, le controdediche, con le condivisioni delle storie di ordinaria, straordinaria quotidianità. Do il benvenuto anche a Roberto Gioacchino Coniglio, grazie naturalmente Roby per essere all'interno del Dance Floor People, un saluto a Nicola Ricci, grazie naturalmente per esserci anche tu Nicola, e scrivi un abbraccio dalla Romagna, un abbraccio che naturalmente è completamente ricambiato, grazie Nicola, ottimo weekend, non so che cosa tu abbia organizzato, anzi se ti va di farcelo sapere sappi che te ne sono veramente veramente grato. Intanto ce ne andiamo alla cifra tonda, ce ne andiamo al 2000 con questo progetto che arriva dalla Francia con Karsten e Thorsten Dreyer e poi ancora Barbara Alcinador, sto parlando di French Affair, canzone classica e My Heart Goes Boom, la di Dada, avete voglia di cantarla? Avete voglia di fare il condominio danzerino? Questa è la canzone adatta. Enjoy the 90s on Radio Dance Floor.

Era il 2000, cifra tonda, con quelle sonorità che arrivavano dritte dritte dal decennio che andava concludendosi, il caso di French Affair, progetto tutto francese. Questa My Heart Goes Boom suonava in una maniera magistrale alla radio e a distanza di tanti anni continua a suonare benissimo, ritrovata qui all'interno dei suonati di Enrico, la sintonia delle emozioni, qui sulla vostra radio stazione preferita. Do anche il benvenuto e ottimo weekend a Diego Foglino, grazie naturalmente per essere sulla pulsazione novantica, e poi un po' di saluti a Marco Spiga, a Isera Montoya, un saluto a Claudio Cavezzano dai Santi Cosma e Damiano. Vedete le geografie del Dance Floor People che, come sapete bene, sono sempre molto affascinanti. Intanto 1996 con la prima delle due indicazioni di Thomas, con il quale andiamo nella zona di Mestre, zona del Veneziano, con Robin e Juliet e la canzone di Robin Gibb, 1983, un classico veramente straordinario dei fratelli Gibb. E anche se erano in versione solista, bene, il Factory Team Remix che arriva dal Saifam Group con Fabio Turatti, con Mauro Farina, con Vittorio Fraia, bene, ottima selezione Thomas, perché qui non soltanto si riavvolge il nastro dei ricordi, non soltanto si va ad esplorare un grande successo, ma si torna addirittura all'inizio degli anni 80, perché era il 1983, ma nel 1996 arriva proprio il remix. Grazie Thomas, alzate il volume della radio.

Grazie a Thomas, la prima delle due indicazioni con Robin, era Robin Gibb riconosciuto, vero? Con Juliet nella Factory Team Rework. Grazie Thomas, grazie naturalmente per essere qui sulla pulsazione novantica di Radio Dance Floor. Saluto intanto gli amici di The Nighting Zone, la zona 90, e poi un po' di amici che stanno lavorando in questo momento. Vedi il Biagio, il Bios, il nostro trattorista, escavatorista, impiantista che in questo momento è al lavoro con la pulsazione novantica che sta suonando benissimo in cabina. Grazie Bios, davvero un grande piacere trovarti all'interno del Dance Floor People. Un saluto grande a Christian, perché anche per Christian è naturalmente orario lavorativo bello se c'è l'energia della novantazione, questo è veramente veramente importante. E grazie a Thomas con la seconda delle due segnalazioni. Andiamo indietro di un anno, dal 96 di Juliet di Robin al 95 di questo progetto che è tutto italiano, con Davide Polettini, con Isabella Valentini, la produzione di Robby Arduini e di Paolo Martini, insomma nomi che poi troveremo e abbiamo trovato spessissimo nei nostri appuntamenti qui all'interno dei Suonati di Enrico. Sto parlando di Davisa, sto parlando di Planet Earth. Grazie Thomas, alzate il volume della radio, l'energia della novantazione si afferra benissimo proprio in questa maniera. Intanto raccontatemi quello che state facendo. Enjoy the 90s on Radio Dance Floor.

Grazie, grazie, grazie Thomas, grazie per la tua presenza, grazie per la tua collaborazione così attiva. 1995 Planet Earth era il progetto italiano di Davisa, e naturalmente grazie anche per quello che mi state raccontando, grazie per le fotografie che state condividendo attraverso i social della radio. Un saluto a Bellaria, Igea Marina, immagino clima di vacanza assoluto. Un saluto a Sandro, Sandro la DJ Zavoli. Un saluto a Elvis Piovani, la meravigliosa città di Parma, che è una di quelle città da vivere, da visitare, da gustarti proprio tutte e tutte. Grazie Elvis. Un saluto ad Eric Larner, grazie naturalmente per essere sull'energia della novantazione di Radio Dance Floor. E adesso attenzione, che ne dite di Carl Kenneth Gonzalez? Vi dice poco questo nome? Se vi dico The Buckethead invece ci capiamo meglio, The Bomb. Anche in questo caso le

1995, The Buckethead, era The Bomb, e naturalmente grazie per gli apprezzamenti. Lo so che queste sono energie della novantazione nella maniera più completa. Un saluto ad Eric Larnar, un saluto a Knedio Crocodile da Trensen in Slovacchia, e poi si va con grande piacere nella città di Palermo, dove ci accoglie Massimo Ingrassia. Ciao Max, naturalmente buon weekend, grazie per essere anche in questo caso sulla pulsazione novantica di Radio Dance Floor. E adesso vedete, da Palermo ce ne andiamo a Roma, ci accoglie Andrea Riva, ottimo padrone di casa, come sempre ci accoglie nella capitale con le sue segnalazioni, e questa è veramente importante. Allora, la scorsa settimana abbiamo ascoltato Nina, I'm So Excited, non è stato il suo unico successo, tant'è vero che Andrea riprende proprio Nina Bedrich, che nel 1995 arriva con questa canzone Hear That Sound. Lei si chiama proprio Nina Bedrich, arriva da Zagabria in Croazia. Grazie Andrea per questo tuo ottimo, prezioso lavoro di ricerca. La musica, la pulsazione novantica di Radio Dance Floor.

grazie ad Andrea Riva. Un saluto agli amici della capitale, come dico io, la città dove ogni pietra potrebbe raccontare secoli di storia. Grazie Andrea, grazie naturalmente per essere qui sulla pulsazione novantica. Buon weekend anche a Stefano Bossi che si trova a Samarate, mentre a Prato c'è Massimiliano Bianco. Ben ritrovato, buon weekend da vivere con la novantazione. Un saluto a Daniele Mifsud, un saluto a Marco Carella. Grazie ragazzi per essere qui all'interno del Dance Floor People, grazie per raccontarmi quello che avete organizzato proprio per il vostro fine settimana. Perché no, c'è anche questa, è 1998, un progetto che arriva ad oltreoceano. Andiamo negli Stati Uniti con i Vandu Project, con Christopher Brown, poi una vocalista eccezionale, proprio quella di King of My Castle, come Gail Harrison. E allora che ne dite? Un po' di volume secondo me ci sta, se potete alzarlo alzatelo, chiudete gli occhi, non se siete alla guida, lasciatevi andare ai ricordi che Radio Dance Floor vi permette di rivivere. Era il 1998 ed è King of My Castle.

E anche in questo caso ricordi importanti, canzone che segnò passi importanti all'interno del dance floor e poi la programmazione delle radio, beh, vide i Vandu Project come autentici protagonisti. 1998 era The King of My Castle e grazie naturalmente per le cose che mi state raccontando e allora grazie ovviamente per tutto quello che portate in condivisione attraverso i contatti social della radio. 1998 Vandu Project, 1998 con Karen Ramirez. Però andiamo al di qua dell'oceano perché siamo a Londra. La canzone che pensate è stata scritta da Ben Watt e Tracy Thorn, gli Everything But a Girl. Sto parlando di Looking for Love, canzone straordinaria, lei poi una voce veramente magica. La programmazione di Radio Dance Floor, l'esplorazione degli anni 90. Enjoy the 90s.

E anche in questo caso canzone non importante, ma direi più ancora che importante. Karen Ramirez era Looking for Love, elegantissima, raffinatissima, una vera e propria carezza, una sorta proprio di passaggio vellutato con queste canzoni, con queste emozioni che Radio Dance Floor ci permette di condividere, di riassaporare in tutta la loro essenza. Se andiamo avanti di 2 anni arriviamo al 2000, cifra tonda con A Touch of Class, canzone straordinaria, lo so che avete capito, Around the World, La La La, 5 volte lo dovete ripetere, da Hamburgo con un produttore importante come Alex Christensen, ma in realtà un progetto dalla ventata internazionale, perché Jojo Murray arriva dalla Nuova Zelanda, Tracy Elizabeth Pachman arriva dall'Inghilterra, Sarah Engelstone arriva dall'Australia e poi c'è anche un pezzo d'Italia che Livio Salvi, vedete la grandezza di quegli anni quando c'erano queste interazioni veramente straordinarie. Tra poco ci sarà Flavio, tra poco c'è Dance Floor Parade, come sempre la rivisitazione delle dance charts degli anni 90 e al solito l'energia della novantazione qui on Radio Dance Floor.

anche in questo caso, che ne dite, a Touch of Class, quindi classe ne avevano veramente moltissime, Around the World, questo progetto straordinario, i vinili che si logoravano, tanto venivano trasmessi alla radio o venivano suonati nei dance floor. Quasi arrivati in conclusione, la prossima sarà anche l'ultima canzone, poi ci saluteremo, poi come già vi ho detto vi lascerò con Flavio con la Dance Floor Parade. Se nel 2000 ATC ci regalavano Around the World, quasi 10 anni prima, nel 91, Brothers in Rhythm arrivavano con questa canzone formidabile, Such a Good Feeling, si chiamano Dave Seaman e Steve Anderson, inizio degli anni 90, progetto che andò in qualche misura a rivoluzionare certe sonorità. In conclusione del nostro appuntamento, SDE, perché è solo dance emozionante.

0: 1991, per arrivare in conclusione con Brothers in Rhythm, Such a Good Feeling. Vi lascio con Flavio, ottime mani, vi lascio con la Dance Floor Parade. Io vi aspetto sabato prossimo in diretta dal Jafu Studio. Un saluto a chi mi ascolterà nelle fasi replica nel corso della programmazione di Radio Dance Floor. Aspetto le vostre indicazioni, come al solito, e le dediche, le controdediche, alla maniera della radio antica. Grazie a Marco che si è occupato della regia, vi aspetto sabato prossimo. Un abbraccio grande da Enrico, enjoy!
1: I suonati di Enrico.
2: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi!
8: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
9: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
15: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
15: Io invece sì.
10: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
15: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
16: Rivivi la spensieratezza degli anni 90 su Radio Dance Floor.

0: Radio Dance Floor, la radio ufficiale degli anni 90. Dance Floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 17 in punto.
0: Dance Floor.
3: Oggi si schiuma dal caldo, amici. E allora vi invito fin da adesso ad alzare dignitosamente il volume per poter godere di una full experience di Dance Floor Parade, la classifica delle canzoni più ballate in discoteca negli anni 90, insieme a Flavio su Radio Dance Floor. Tremola e la Change 2, Ice MC, Think About The Way, un Ola Bush, Sweet Dreams. Questo è il podio della settimana scorsa, targato 11 giugno 1994. Avete votato la vostra preferita tra queste prime tre posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor e dal conteggio di tutte quante le vostre preferenze c'è stato un immobilismo totale. Non si è mosso nulla e questo vuole anche dire che vi è piaciuto quello che vi abbiamo proposto. E così rimangono tutti fermi al proprio posto, riconfermata la numero 1 con il 76% dei voti, la Bush, Sweet Dreams.
0: Dance Floor.
4: Parade!

Grazie a tutti gli amici che hanno partecipato al Radio Voto, un abbraccio, un augurio di buona giornata ad Alessandro Orgelli, Andrea Platini, Andrea Riva, grazie anche a Anthony Palletti e poi ad Antonio Caminito, a Tile Giotta, a David Versari, a Diego Fuglino, a Elvis Piovani, grazie a Francesco Biondi, a Franz Fink, a Gabriele Visi, Giovanni Palermo e Giuseppe Stocchero e poi ancora a Ivan Lorenzo, Luigi Mosca, Manuela Farfallina. Un ringraziamento a Marco Carella, Marco Rodolfi, Mauro Ceccon, grazie a Nicola Ricci, a Roberto Coniglio, Valentino Landris, Vincenzo Gemmini e anche a Vito Servente. Adesso volume bello alto perché inizia il nostro viaggio. Torneremo indietro fino al 20 giugno 1992. Si comincia dalla 20 insieme a Digital Boy. 1, 2, 3, Acid. Dance floor. Parade.

tricolore italiano per aprire questo appuntamento con la classifica delle canzoni più ballate in discoteca negli anni 90, oggi dedicata al 20 giugno 1992. Tricolore italiano perché questo era Digital Boy, secondo singolo estratto da Futuristic, un brano in cui è stato ritagliato un elemento vocale da In the Bottle dei COD. Una copertina assolutamente mitica, quella di questo singolo, che riporta gli occhiali a mirino che hanno fatto un po' la storia delle prime produzioni di Digital Boy. Box numero 20 era 1, 2, 3, Aced.

Ovviamente siamo ancora in Italia, anche con la 19, e questo, vabbè, sembrerebbe una prova tecnica di trasmissione e di datura, perché Ciro Pagano, Stefano Mazzavillani, con un progetto da altri tempi che si chiamava Do It, abbracciavano per la prima volta la neonata musica techno. Questo era T.

Eccolo, un classico della Euro House, firmato e prodotto da Enrico Acerbi, DJ H, realizzato in collaborazione con Stefania Bacchelli. Era Come On Boy, Box 18.

finalmente cambiamo paese, ci spostiamo in Belgio con la numero 17 insieme alla musica dei Transformer 2. Questo Pacific Symphony è stato veramente uno dei primissimi inni della trance e della rave del 1992. I suoi remix molto ricercati nelle discoteche italiane, realizzati da DJ Rich e dal team DFC, sono diventati dei veri e propri punti cardine della scena Eurodance degli anni 90. Box numero 17, Transformer 2, era Pacific Symphony.

parlare di dance italiana, amici, insieme a Double D, Davide Dominella, Danny Lussito, e questo singolo targato 1992 che esce dopo il grande successo del loro primo disco del 1990, Found Love. Sto parlando naturalmente di

Sono 20, sono tutte belle perché sono le più ballate in discoteca il 20 giugno 1992, quando in discoteca veramente si sudavano sette camicie nel momento in cui veniva suonato il tormentone del periodo. Siamo alla 15 insieme alla musica di Molella con Free.

siamo arrivati alla numero 14, amici, con questo Ave Maria, un brano techno dei primi tempi della musica rave, targato 1992 per i Noise, prodotto dal team che c'era dietro gli Snap. Il pezzo naturalmente è famoso per questa fusion di campionamenti di coro classico e orchestra, con il ritmo dance incalzante in quattro quarti e una linea di basso assolutamente coinvolgente. Box numero 14 per i Noise con Ave Maria.

Eccoci in Italia con la numero 13 insieme a Space One, I Got the Rhythm, questo pezzo del 1992 assolutamente iconico per il genere Italo House e Eurodance. Box al numero 13.

questo che è stato un vero e proprio inno techno degli anni 90, pubblicato nel 1992. Sto parlando naturalmente di SO2 con On Reggae Tip. Amici, con la prossima faremo il giro di Boas

e mandolino e abbracciati al ventilatore, amici, e che più fortunato abbraccia il condizionatore d'aria. La prima parte di questa Dance Floor Parade dedicata al 20 giugno 1992 l'abbiamo aperta con Digital Boy alla numero 20 e 1, 2, 3, I said 19 per i Do It di T2TA, mentre DJ H featuring Stevie occupava la 18 con Come On Boy. Alla 17 Transforma to Pacific Symphony, 16 per Double D di People Get Up. Alla 15 abbiamo ritrovato Molella con Free. 14 Noise Ave Maria. In box numero 13 c'era Space One, I Got the Rhythm. Alla 12 SL2 on Raga Tip. E la 11 era questa di FBI Project, Feel It. Adesso volume ancora più alto perché entriamo nell'emisfero caldo della chart. Siete pronti a rimbalzare da una parte all'altra? Arriva Poing!

radio, dalla radio ufficiale degli anni 90 e dalla Dance Floor Parade. Qui su Radio Dance Floor è tempo di 20 giugno 1992, amici. Queste sono le 20 canzoni più ballate in discoteca durante quel weekend. Siamo appena entrati nella seconda mezz'ora di questa chart, ci siamo spostati all'ombra dei mulini a vento, perché ovviamente Rotterdam Termination Source arriva proprio dall'Olanda. Box numero 10, Boing!

È anche bello rimbalzare da un paese all'altro per poi tornare anche a gustarci la dance di casa nostra. Ecco un pezzo Eurodance pubblicato nel 1992 dal progetto Control Unit, un progetto che nasce dalla collaborazione tra Albertino e Pierpaolo Peroni. Decisamente un brano cult che ha un sound decisamente rave, che si rifà ai primissimi anni 90 e che è famoso per questo suono così martellante, per il sample vocale che dà il titolo al pezzo. Box numero 9.

uno dei pezzi che ha lasciato una traccia nella storia dell'hip hop degli anni 90, decisamente conosciuto per questa energia e per la ricchezza dei fiati, l'inconfondibile abbigliamento indossato, al contrario da questi due.

arrivati alla posizione numero 7 con una collaborazione tra Maurizio Molella, Phil J, Albertino. Il progetto si chiamava The End. Humanitas è una traccia dance underground del 1992, nota sicuramente per questo sound così incalzante, un vero e proprio pilastro della primissima Eurohouse e della techno underground. Box numero 7.

Ciao Zampino di Thorsten Stenzel dietro il progetto Nuke. Questo fu un vero e proprio successo. Nana riuscì a portare il progetto Nuke in giro per tutta l'Europa. Box numero 6.

È stata sicuramente geniale l'idea di Andrea Prezioso di prendere il tema di questo videogioco così in auge in quel periodo e realizzarne un riadattamento ballabile in discoteca. C'era decisamente molta molta creatività in quel periodo. Box numero 5 per Game Boys con Tetris. Ancora una e sarà podio. L'avvicinamento lo facciamo con il dildo degli Interactive.

0: così questa volta abbiamo trovato un dildo ad aspettarci al confine occidentale dell'emisfero caldo di questa Dance Floor Parade dedicata al 20 giugno 1992. La seconda mezz'ora della classifica di oggi l'abbiamo aperta con RTS, Rotterdam Termination Source. Alla numero 10 era Poeng, 9 per i control unit, ti sei bevuto il cervello, mentre Criss Cross con Jump occupavano la 8. Alla 7 abbiamo ritrovato il progetto di End con Humanitas, 6 Nuke, Nana. In box numero 5 Game Boys, Tetris, e la 4 era questa di Interactive, Dildo. Adesso volume e concentrazione, non fatevi distrarre dal dildo ragazzi, cedo a voi il controllo di questa Dance Floor Parade, mi viene anche da ridere a dirlo. State pronti a votare la vostra preferita tra le prossime tre posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor. Cercate il post del podio di oggi ed esprimete il vostro voto con un semplice commento al post. Il radio voto naturalmente è aperto a tutti, quindi invitate amici, parenti, colleghi, chi vi pare, anche i vicini di casa se volete. Si comincia con lo scalino più basso del podio, occupato da Fargetta, The Music is Moving.
1: Number 3.

0: Bella, bella anche questa, decisamente bella. Scalino più basso del podio. Fargetta, the music is moving. Piaciuta? E allora, pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. E mentre voi recuperate i taccuini segreti e mettete le stelline a fianco alle canzoni del podio di oggi, noi ci portiamo avanti perché alla numero 2 arrivano i W. Please don't go.
1: Number 2.

0: più unico che raro in cui la cover riesce ad essere anche più bella dell'originale. Vi è piaciuta questa Please Don't Go di W? E allora pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. 3 for Jet, The Music Is Moving, 2 W, Please Don't Go, e la più ballata in discoteca il 20 giugno 1992 è stata Rhythm Is a Dancer degli Snap.
1: Number 1.

0: E già ragazzi, tanta tanta dance italiana, ma poi alla fine arrivi in vetta e chi ci trovi? La Germania con gli Snap di Rhythm is a Dancer. Piaciuta? E allora pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. 3 Fargetta, The Music is Moving, 2 W Please Don't Go, 1 Snap, Rhythm is a Dancer. Reagite a questo podio targato 20 giugno 1992. Hackeratelo, fatelo vostro votando la vostra preferita tra queste prime 3 posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor. Cercate il post del podio di oggi ed esprimete il vostro voto con un semplice commento al post. Tutto quanto il resto ci pensiamo noi. Ma se volete riascoltare tutta la chart, allora dovete andare su radiodancefloor.it, cliccare sulla pagina del palinsesto o sulla pagina della Dance Floor Parade, e lì troverete l'indicazione di ogni replica di questa classifica dedicata alle 20 canzoni più ballate in discoteca il 20 giugno 1992. Io vi do appuntamento tra 7 giorni esatti con altre 20 grandi protagoniste della dance anni 90 in una nuova Dance Floor Parade. Da Flavio è tutto, ciao ne!
1: Dance Floor Parade.
2: Dance Floor.
3: You know what time it is?
4: Sono le 18 in punto.
2: Dance Floor.
5: Welcome, welcome, welcome.
6: Anni 2000. Welcome.

0: floor.
1: Back to the 90s.
2: Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

Keep the vibes. Hyper, hyper. Hyper, hyper.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
1: Da Steven Spielberg.
3: Non riesco a capire, sono persone.
5: No.
1: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
3: Cosa vuoi fare?
5: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
1: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Radio Dance Floor. I know you wanna say. Open your mind. The sound of the 90s.
9: Luce Verde Italia.
10: Bentrovati sul percorso milanese della 4 incidente con code tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa direzione Torino. Su questa autostrada code ma per traffico tra Peschiera e Sirmione verso Milano. Incidente sulla A1 Firenze-Roma. Code tra Firenze Sud e Incisa verso Roma. Nulla da segnalare sul resto della rete viaria della nostra penisola. Lavori questa notte sulla 7 Milano-Genova. Dalle 22 alle 6 di domani chiuso il tratto Ronco-Scrivia-Busalla verso Genova. Si lavora questa notte anche sulla 1 Bologna-Firenze. Dalla mezzanotte alle 4 di domani mattina l'autostrada non sarà percorribile tra Barberino di Mugello e Calenzano Sesto Fiorentino nelle due direzioni Firenze e Roma. Ed ancora per lavori chiusa questa notte la 13, la Bologna-Padova, dalle 20 fino alle 8 di domani tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova. Ed è tutto. Grazie per l'attenzione.
9: Un servizio a cura dell'ACI.

0: su Radio Dance Floor c'è
1: Back to the Groove. Back to the Groove.
0: Girano i dischi di Gio Turco DJ.
2: Music never stops.
0: Su Radio Dance Floor c'è Back to the Groove. Seleziona e mixa Gio Turco DJ.

dance floor c'è Back to the Groove. Seleziona e mixa Gio Turco DJ. You feel my love.

0: Dance Floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 21 in punto.
0: Dance Floor.
3: Welcome, welcome,
0: welcome.
3: Welcome to Global Evolution, the dark side of Radio Dance Floor.
4: Global Evolution. Global Evolution. Global Evolution. Conducono il viaggio Dr. DJ e Killer DJ. Global Evolution. Le sonorità avvolgenti e fluttuanti di Dr. DJ e Killer DJ.
5: Welcome to the dance floor.
6: Global Evolution. Alterazione genetica del suono con Dr. DJ e Killer DJ.
7: Let's party.
4: Global Evolution. La dimensione dove suoni e melodie si fondono creando un viaggio di pura energia.
7: Then we can say, let's party.

Global Evolution, la metamorfosi del suono.

0: Global Evolution. Global Evolution. Global Evolution. La dimensione dove suoni e melodie si fondono creando un viaggio di pura energia. Global Evolution. Conducono il viaggio Dr. DJ e Killer DJ. Global Evolution. Global Evolution. Le sonorità avvolgenti e fluttuanti di Dr. DJ e Killer DJ. Global Evolution. Alterazione genetica del suono con Dr. DJ e Killer DJ.
1: Dance Floor.
2: You know what time it is?
3: Sono le 22 e 2 minuti.
1: Dance Floor.
4: The sound. The emotion. The memories. The mix. The 90s zone. 90s hits, rare and obscure tunes.

0: message.
1: Sistema inserito per digitalizzazione. Inserire dati.
2: Suonati di Enrico. Ben ritrovate, ben ritrovati. Sabato 20 giugno 2026 in diretta dal Jafu Studio. Ben ritrovate, ben ritrovati da Enrico. I suonati di Enrico, lo sapete bene, SDE, che poi vuol dire la sintonia delle emozioni. O siamo dannatamente eterni. Grazie a Marco che si sta occupando della regia. I contatti li conoscete: info@radiodancefloor.it oppure enrico@radiodancefloor.it. Le dediche, le controdediche, i vostri personal mix, i vostri saluti, insomma, tutto quello che è alla maniera della radio antica. Sabato 20 di giugno, per chi mi sta ascoltando nella versione live, un saluto a chi mi seguirà invece nelle varie fasi replica nel corso della programmazione di Radio Dance Floor. Progetto tutto italiano, Aesthetic, con il featuring in Long Lang, che in realtà è Roberto Sartarelli. Sto parlando di

Canzone importante, metà degli anni 90, Xtatic, canzone che funzionava benissimo alla radio e che a distanza di anni suona benissimo proprio in qualunque modo voi mi stiate ascoltando in questo momento. E naturalmente lo sapete bene, i saluti alla maniera della radio antica. Saluto intanto Luigi Mosca, subito, che la scorsa settimana ha postato la fotografia del centro FIN, il centro federale di Crotone, per una serie di gare di nuoto di Carlotta, però SDS sempre. Grazie Luigi, grazie naturalmente per la tua presenza. Mi piacerebbe sapere quali siano stati gli esiti delle gare di Carlotta, perché stiamo parlando di una dimensione molto sportiva. Un saluto anche a Carola Britti, grazie Carola, grazie naturalmente per essere all'interno del Dance Floor People. La scorsa settimana i preparativi per la festa di San Giovanni, siamo nella splendida Valle di Susa, e allora Carola, grazie naturalmente per quello che vorrai raccontarci. Ah, peraltro, niente, la festa di San Giovanni che si terrà proprio domani, allora siamo veramente sul pezzo. Grazie Carola, qualche indicazione te ne sarei veramente molto grato. Dal 95 al 2001 con Dance Nation, un saluto intanto subito a Vincenzo Gemmini, che ritrovo davvero con grande piacere, progetto che arriva dalla Germania con due producers e DJ che sono Rob Jensen e Brad Glober, con una performer e poi una vocalist importante, anzi due performer come Sean e Kim. Sto parlando di Sunshine, Dance Nation, per proseguire il nostro appuntamento, perché solo dance emozionante qui on Radio Dance Floor.

Grazie a Vincenzo Gemmini, grazie per la tua partecipazione veramente costante. 2001, Dance Nation era semplicemente Sunshine, sapete bene, alla maniera della radio antica, la radio con le dediche e con le controdediche, con le storie di ordinaria, straordinaria quotidianità. Vedi ad esempio quello che ci ha raccontato Carola Britti, domani festa di San Giovanni nella Val di Susa e comunque in tutto il territorio. Qualche indicazione, Carola, io credo che sarà veramente importante. Un saluto anche ad Antonietta, Nina Lovisi, grazie per essere all'interno del Dance Floor People e soprattutto grazie per definire Radio Dance Floor la tua colonna sonora. Questo è veramente importante. Grazie Nina, le splendide colline del sud dell'Astigiano, non a caso patrimonio UNESCO dell'umanità. E poi un saluto a Salvo Delia. Vedete, la radio è una macchina straordinaria per azzerare anche le distanze, perché ce ne andiamo dalle colline del sud dell'Astigiano, dove si trova Nina, alla Puglia, al Salento, perché ci accoglie Salvo Delia. 1995, altro prodotto italiano con Paolo Verlanzi, che è il producer di questa The Key Melody, The Reason of My Life. Grazie Salvo, grazie naturalmente per l'attenzione e per la condivisione di questa tua ricerca. SDE, qui sulla sintonia delle emozioni.

grazie a Salvo D'Elia 1995 The Kim Melody, The Reason of My Life. Grazie Salvo, un saluto a te, un saluto agli amici della splendida Puglia, dove immagino si stia già respirando alla grande il clima delle vacanze. Anzi, raccontatemi proprio qualche progetto delle vostre vacanze, quali siano, magari cosa avete organizzato, ecco, per le prossime settimane, per i prossimi mesi. Saluto intanto Beppe Ruzzo. Ciao Giuseppe, grazie naturalmente per essere all'interno del Dance Floor People. Su con il volume, lo puoi ben dire, la maniera migliore per afferrare l'energia della novantazione. Grazie Giuseppe. Un saluto a Marco Simoncello, grazie naturalmente per l'apprezzamento, grazie per aver gradito il ritorno. Per me è stato un momento di assoluta felicità e di conseguenza grazie per questa vostra vicinanza che ritengo veramente importante. Grazie Marco, ottimo weekend naturalmente qualunque cosa tu abbia organizzato. Saluto anche Mario Pascarelli che come sempre ci regala uno squarcio di partenopeità con le splendide fotografie, cielo serenissimo, mare splendido, c'è il Vesuvio.

grazie a Salvo Delia, grazie agli amici della Puglia, un saluto agli amici del Salento, grazie naturalmente per essere sulla pulsazione di Radio Dance Floor. Come al solito sapete bene che mi piace andare a curiosare in quello che state facendo e di conseguenza i contatti sono più che mai utili alla maniera della radio antica, la radio con le dediche, le controdediche, con le condivisioni delle storie di ordinaria, straordinaria quotidianità. Do il benvenuto anche a Roberto Gioacchino Coniglio, grazie naturalmente Roby per essere all'interno del Dance Floor People, un saluto a Nicola Ricci, grazie naturalmente per esserci anche tu Nicola, e scrivi un abbraccio dalla Romagna, un abbraccio che naturalmente è completamente ricambiato. Grazie Nicola, ottimo weekend, non so che cosa tu abbia organizzato, anzi se ti va di farcelo sapere sappi che te ne sono veramente veramente grato. Intanto ce ne andiamo alla cifra tonda, ce ne andiamo al 2000 con questo progetto che arriva dalla Francia con Karsten e Thorsten Dreyer e poi ancora Barbara Alcinador, sto parlando di French Affair, canzone classica, e My Heart Goes Boom, la di Dada. Avete voglia di cantarla? Avete voglia di fare il condominio danzerino? Questa è la canzone adatta. Enjoy the 90s on Radio Dance Floor.

Era il 2000, cifra tonda, con quelle sonorità che arrivavano dritte dritte dal decennio che andava concludendosi, il caso di French Affair, progetto tutto francese. Questa My Heart Goes Boom suonava in una maniera magistrale alla radio e a distanza di tanti anni continua a suonare benissimo, ritrovata qui all'interno dei suonati di Enrico, la sintonia delle emozioni, qui sulla vostra radio stazione preferita. Do anche il benvenuto e ottimo weekend a Diego Foglino, grazie naturalmente per essere sulla pulsazione novantica, e poi un po' di saluti a Marco Spiga, a Isera Montoya, un saluto a Claudio Cavezzano dai Santi Cosma e Damiano. Vedete le geografie del Dance for People che, come sapete bene, sono sempre molto affascinanti. Intanto 1996 con la prima delle due indicazioni di Thomas, con il quale andiamo nella zona di Mestre, zona del Veneziano, con Robin e Juliet e la canzone di Robin Gibb, 1983, un classico veramente straordinario dei fratelli Gibb. E anche se erano in versione solista, bene, il Factory Team Remix che arriva dal Saifam Group con Fabio Turatti, con Mauro Farina, con Vittorio Fraia, bene, ottima selezione Thomas, perché qui non soltanto si riavvolge il nastro dei ricordi, non soltanto si va ad esplorare un grande successo, ma si torna addirittura all'inizio degli anni 80, perché era il 1983, ma nel 1996 arriva proprio il remix. Grazie Thomas, alzate il volume della radio.

Grazie a Thomas, la prima delle due indicazioni con Robin, era Robin Gibb riconosciuto, vero, con Juliet nella Factory Team Rework. Grazie Thomas, grazie naturalmente per essere qui sulla pulsazione novantica di Radio Dance Floor. Saluto intanto gli amici di The Nighting Zone, la zona 90, e poi un po' di amici che stanno lavorando in questo momento. Vedi il Biagio, il Bios, il nostro trattorista, escavatorista, impiantista, che in questo momento è al lavoro con la pulsazione novantica che sta suonando benissimo in cabina. Grazie Bios, davvero un grande piacere trovarti all'interno del Dance Floor People. Un saluto grande a Christian, perché anche per Christian è naturalmente orario lavorativo bello se c'è l'energia della novantazione, questo è veramente veramente importante. E grazie a Thomas con la seconda delle due segnalazioni. Andiamo indietro di un anno, dal 96 di Juliet di Robin al 95 di questo progetto che è tutto italiano, con Davide Polettini, con Isabella Valentini, la produzione di Robby Arduini e di Paolo Martini, insomma nomi che poi troveremo e abbiamo trovato spessissimo nei nostri appuntamenti qui all'interno dei Suonati di Enrico. Sto parlando di Davisa, sto parlando di Planet Earth. Grazie Thomas, alzate il volume della radio, l'energia della novantazione si afferra benissimo proprio in questa maniera. Intanto raccontatemi quello che state facendo. Enjoy the 90s on Radio Dance Floor.

Grazie, grazie, grazie Thomas, grazie per la tua presenza, grazie per la tua collaborazione così attiva. 1995 Planet Earth era il progetto italiano di Davisa, e naturalmente grazie anche per quello che mi state raccontando, grazie per le fotografie che state condividendo attraverso i social della radio. Un saluto a Bellaria, Igea Marina, immagino clima di vacanza assoluto. Un saluto a Sandro, Sandro la DJ Zavoli. Un saluto a Elvis Piovani, la meravigliosa città di Parma, che è una di quelle città da vivere, da visitare e da gustarti proprio tutte e tutte. Grazie Elvis. Un saluto ad Eric Larner, grazie naturalmente per essere sull'energia della novantazione di Radio Dance Floor. E adesso attenzione, che ne dite di Carl Kenneth Gonzalez? Vi dice poco questo nome, se vi dico The Bacatets invece ci capiamo meglio, The Bomb, anche in questo caso label importante.

1995, The Buckethead, era The Bomb, e naturalmente grazie per gli apprezzamenti. Lo so che queste sono energie della novantazione nella maniera più completa. Un saluto ad Eric Larnar, un saluto a Knedio Crocodile da Trensen in Slovacchia, e poi si va con grande piacere nella città di Palermo, dove ci accoglie Massimo Ingrassia. Ciao Max, naturalmente buon weekend, grazie per essere anche in questo caso sulla pulsazione novantica di Radio Dance Floor. E adesso vedete, da Palermo ce ne andiamo a Roma, ci accoglie Andrea Riva, ottimo padrone di casa, come sempre ci accoglie nella capitale con le sue segnalazioni, e questo è veramente importante. Allora, la scorsa settimana abbiamo ascoltato Nina, I'm So Excited, non è stato il suo unico successo, tant'è vero che Andrea riprende proprio Nina Bedrich, che nel 1995 arriva con questa canzone Hear That Sound. Lei si chiama proprio Nina Bedrich, arriva da Zagabria in Croazia. Grazie Andrea per questo tuo ottimo, prezioso lavoro di ricerca. La musica, la pulsazione novantica di Radio Dance Floor.

grazie ad Andrea Riva. Un saluto agli amici della capitale, come dico io, la città dove ogni pietra potrebbe raccontare secoli di storia. Grazie Andrea, grazie naturalmente per essere qui sulla Pulsazione Novantica. Buon weekend anche a Stefano Bossi che si trova a Samarate, mentre a Prato c'è Massimiliano Bianco. Ben ritrovato, buon weekend da vivere con la Novantazione. Un saluto a Daniele Mifsud, un saluto a Marco Carella. Grazie ragazzi per essere qui all'interno del Dance Floor People, grazie per raccontarmi quello che avete organizzato proprio per il vostro fine settimana. Perché no, c'è anche questa, è 1998, un progetto che arriva ad oltreoceano. Andiamo negli Stati Uniti con i Vandu Project, con Christopher Brown, e poi una vocalista eccezionale, proprio quella di King of My Castle, come Gail Harrison. E allora che ne dite? Un po' di volume secondo me ci sta. Se potete alzarlo, alzatelo. Chiudete gli occhi, non se siete alla guida, lasciatevi andare ai ricordi che Radio Dance Floor vi permette di rivivere. Era il 1998 ed è King of My Castle.

E anche in questo caso ricordi importanti, canzone che segnò passi importanti all'interno del dance floor e poi la programmazione delle radio, beh, vide i Vandu Project come autentici protagonisti. 1998 era The King of My Castle e grazie naturalmente per le cose che mi state raccontando e allora grazie ovviamente per tutto quello che portate in condivisione attraverso i contatti social della radio. 1998 Vandu Project, 1998 con Karen Ramirez. Però andiamo al di qua dell'oceano perché siamo a Londra. La canzone che pensate è stata scritta da Ben Watt e Tracy Thorn, di Everything But a Girl. Sto parlando di Looking for Love, canzone straordinaria, lei poi una voce veramente magica. La programmazione di Radio Dance Floor, l'esplorazione degli anni 90. Enjoy the 90s.

E anche in questo caso canzone non importante, ma direi più ancora che importante. Karen Ramirez era Looking for Love, elegantissima, raffinatissima, una vera e propria carezza, una sorta proprio di passaggio vellutato con queste canzoni, con queste emozioni che Radio Dance Floor ci permette di condividere, di riassaporare in tutta la loro essenza. Se andiamo avanti di 2 anni arriviamo al 2000, cifra tonda con A Touch of Class, canzone straordinaria, lo so che avete capito, Around the World, La La La, 5 volte lo dovete ripetere, da Hamburgo con un produttore importante come Alex Christensen, ma in realtà un progetto dalla ventata internazionale, perché Jojo Murray arriva dalla Nuova Zelanda, Tracy Elizabeth Pacman arriva dall'Inghilterra, Sarah Engelstone arriva dall'Australia e poi c'è anche un pezzo d'Italia che Livio Salvi, vedete la grandezza di quegli anni quando c'erano queste interazioni veramente straordinarie. Tra poco ci sarà Flavio, tra poco c'è Dance Floor Parade, come sempre la rivisitazione delle dance charts degli anni 90 e al solito l'energia della novantazione qui on Radio Dance Floor.

Anche in questo caso, che ne dite, a Touch of Class, quindi classe ne avevano veramente moltissime, Around the World, questo progetto straordinario, i vinili che si logoravano, tanto venivano trasmessi alla radio o venivano suonati nei dance floor. Quasi arrivati in conclusione, la prossima sarà anche l'ultima canzone, poi ci saluteremo, poi come già vi ho detto vi lascerò con Flavio con la Dance Floor Parade. Se nel 2000 ATC ci regalavano Around the World, quasi 10 anni prima, nel 91, Brothers in Rhythm arrivavano con questa canzone formidabile, Such a Good Feeling, si chiamano Dave Seaman e Steve Anderson, inizio degli anni 90, progetto che andò in qualche misura a rivoluzionare certe sonorità. In conclusione del nostro appuntamento, SDE, perché è solo dance emozionante.

0: 1991, per arrivare in conclusione con Brothers in Rhythm, Such a Good Feeling. Vi lascio con Flavio, ottime mani, vi lascio con la Dance Floor Parade. Io vi aspetto sabato prossimo in diretta dal Jafu Studio. Un saluto a chi mi ascolterà nelle fasi replica nel corso della programmazione di Radio Dance Floor. Aspetto le vostre indicazioni, come al solito, e le dediche, le controdediche alla maniera della radio antica. Grazie a Marco che si è occupato della regia, vi aspetto sabato prossimo. Un abbraccio grande da Enrico, enjoy!
1: I suonati di Enrico.
2: Dance Floor.
3: You know what time it is?
4: È l'una in punto.
2: Dance Floor.

is DNG. DNG is DNG. DNG is DNG. DNG is DNG. DNG is DNG.